0: La mela ya nyuchi di ali, la mela ya khachi di ali. Ma khu shokoi tu vikui. Chi chi kotai choi vi. Ma khu valai cho chi vi. Dopai kama sekule buki sachi mi pusa chi muku sovia malachi chete di gachete.
1: Ninda tini elo ali. Ninda tini elo ali. Ali ma khu chi ti cho khu le pa kai la khu za ba o tha o ni o khu khu le no la tsu ge po lu ali me chi ge po lu ali me chi ge po lu khu le a pho a lu ti ti chi ya a pho a lu chi ti ti khu le ye ka da a ji le ji ye ko chi ko la ke o chi ye

0: La mela ya nyu chi diali, la mela ya hai chi diali.
1: Allah, Allah,
0: Allah.